0: Aya makuhea gashione Kuleo gotire itadeko
1: Hei virikarino haduha ogwe natu kaketa agito igata Hei haduha ogwe kato uguo Aya modro gete Kaita agito onda kambia Hei rito igate
2: Tone kambia tu ayo modro bia chake
1: Ekyo rafika Hei dikiru doge ne toke oruo Hei Nare matara